Ja, questa mi è anche passione, tanti che vengono, molti che vengono,